Ensemble Kinari with Eliodoro Salema's Quartetto No. 3, La Leggenda di San Damiano.